0: Radio. Mix. Mix.
1: Wow, Ox. Mix. Ho visto in Stasua, a che completo, candela. Yeah, yo, Gansa. Yeah.